generalmente sopra, dove sono fatti anche errori veloci. Poi si andrà una cifra di pistone, quindi già, anche se sono in dei tecnici,

0: pure tu, sui sono veramente buono là, giusto che erano in partita per una duca, non viene male.
1: Non bisogna
0: Non bisogna

0: Raggio Ferrari. La parte di sale all'intro è che si deve andare per il volato e ci si deve rimanere per il volato.
1: Grazie.

Questa segna c'è poi che altre segna c'è per la segna c'è tua vita c'è c'è deja mini è questa segna c'è avec lui questa segna c'è per la comunicazione.

0: Ah, però non c'è la noi.
1: Sono stato
0: in un'altra cosa che non mi voleva vedere.